per quello che mi dai, quell'emozione in più ad ogni tua parola. Tu, probabilmente tu.